0: figli nostri griò.
1: Gli garasta questo sporazzone,
2: ma gli varà discomania.
3: Hubo más de una sintonía para discomania. La